zakrti. Makedonci su zadrti, predrasude. Predrasude. Predrasude.

Te bevo re kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

0: faccio una pizza. Ah, beh, sì. Ma allora noi siamo un po' carne
1: qui. Dobro, aj.
0: Ma se ne zajeba, jel?
1: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga... Znači, stvari može.
0: Imamo... A...
1: D.
0: B. C. D. E. F. G. H. I

0: più ci va.
1: Va.
0: Do, do, do. Dai, mi andate. Musica. Musica. Tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a...